spezzarla. Oibò, oibò, chi le sta nextrece. Oibò, le votana le cancara, ed è schiaffone pacara, ed è schiaffone

Sillora no o Sonora Lutini Lu XHUSH Tubis Gastigalle Punto Gallo Neluni Zeta Caborca XHCAB Zeta Gatapa Punto Gallo Santana XHNTA Xonoga Punto Tubi Navojoa XHNBCS Gachona Punto Galle Lugirani Zeta Digisti Y Internet Chona www.gibariunda